Coelia, il lumi centaur, il mare, il India rotarilvon, il vature fifero e il teriva l'essere.